0: tai ala cesere ureren multi bet ne boge misik marugunen angwan koge test ago tudiriet agenge ne ba premier league koge ureren ne che kondok che marugunen ceiling tiptem agi lewen urero sek che tinye or che marugunen 1.35 Kuno tiyot neba China tie, go sime tab iPhone 16, neba oing konyorchinge laptop, neba sumog konyorchinge PlayStation 5, neba angwan konyorchinge gas cooker, ang neba mut konyorchinge tablet, en kwenu tab kuno taigalaga. Asi sirge en mosad bet, iyok tungol yo taj, neba TAACH, po 29,990. Agi machina chichang iru teji website neba www.mozartbet.co.ke Usi chese chini Mozartbet Nailo uriria ta betting kenai toy uriren agutotiet mayanat ko uriren jina tomagoyit kenye sekta malaksisita Mozartbet kutinye chamchinet kubun PCLB and license number neba BK00188
1: Pass Kego ne chito ene de yu. Neguren Irene. Irene. Irene. Irene. Irene.

*274#. Oh yes, agere kanam line nine. Agere kanam line. Agere kanam line. Chutune chito nguni yo. Chutune chito nguni alchingete katit mbio mbio. Agere taiga ya taenge sige ton panganga. 1 minute. Chutune chito ni 1 minute ni tano. Chutune chito 1 minute ni aengo. Chutune.

ak bi testak panganga ina legi chenge bi going ne wendi chita 300,000 machi *274# ot ko ko yama bi going ko mi mai chere bi ni mi mai cheng pesa e ogni ai e ogni *274# *274#. My gas key. Young Maggie Town, to Tiet North and about Panganga.

Ngegaso, Susan. Agitile simo it. Nechu. Bati itile bago. Mati itilwe, Susan. Mati itilwe, Barna. Mati itilwe.

Kitana tane guren pete. Pete? Pete. Kitana tane guren pete. Pete. Pete. Betty? Betty?